le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Val Belluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
0: Radio Valvelluna,
1: dove le emozioni prendono vita.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle. Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

Amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Aggiungi in rubrica il nostro WhatsApp 338 120 18 18. Fatti sentire. Radio Valbelluna ti ascolta.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

Radio Valbelluna.

Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità da

0: mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Radio Val Belluna.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
0: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ah, il saggio insegna: nella vita non si può avere tutto.
2: A meno che tu non vada da SME.
1: SME, la scelta che conviene.
3: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
0: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni Debeo Bebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
4: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
5: Non lo sai! Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
4: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
5: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
6: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
7: Trasmissione ricevuta.
8: Identità del soggetto.
7: ML Trax.
8: Caratteristica.
7: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
8: Ufficiale.
7: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
9: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
10: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
9: Aperto tutti i giorni.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
14: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
15: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
16: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
17: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
18: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
19: C'è una Mercedes che negli ultimi anni è entrata nella vita di moltissime persone. È la Mercedes-Benz GLA, il SUV compatto Mercedes più desiderato da chi cerca stile, spazio e comfort.
20: E a giugno è più vicina di quanto immagini. Da Carraro Concessionaria ti aspetta una straordinaria selezione di Mercedes-Benz GLA usate e seminuove con tasso finanziario agevolato, garanzia Carraro 24 mesi e passaggio di proprietà incluso. Gruppo Carraro.it.
21: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
22: Fino al 24 giugno, ogni 15

0: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti.
1: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it. La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ogni istante Radio Valbelluna.
7: Sono le 9:02.
6: Ogni giorno con te Radio Valbelluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Piazza dei Martiri si prepara a tingersi di bianco con il ritorno del White Dinner. Stasera dalle 19 a mezzanotte 460 persone prenderanno posto a una lunga tavolata nel cuore di Belluno. L'unica regola sarà vestirsi rigorosamente di bianco, dagli abiti alle decorazioni. L'evento segna anche il debutto della nuova gestione del Consorzio Belluno Centro Storico, guidata da Santi Di Noto. Tra gli obiettivi del nuovo direttivo c'è il rilancio del commercio cittadino e il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di attività. Dopo il White Dinner, l'attenzione si sposterà sui tradizionali giovedì d'estate che animeranno il centro nelle prossime settimane.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
1: Impresa edile, artigiano, fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Imperdibili offerte di giugno. Super protettivo terrazze contro le infiltrazioni d'acqua a soli 28 euro più IVA a litro. Big Matt Repro. Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe. Su repro.bigmat.it.
2: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler.
0: Odontoiatria moderna, tecnologia dentale, impronta digitale, sedazione cosciente. Clinica odontoiatrica Dottor Tolotti Alessandro. Professionisti in ortodonzia, implantologia, protesi fissa, conservativa estetica. Centro commerciale Amel in via Tempietto. Convenzionati con Generali. Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
3: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
0: Atmosfera magica, pianeti, tornati, realtà aumentata, viaggi in astronave. Fulmini alla fabbrica della scienza a Jesolo. Tutto è possibile. Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia. Aperto tutti i giorni.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
7: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
8: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
9: Fino al 24 giugno, ogni

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Borrauto Renault Dacia, a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
7: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Radio Valbelluna.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Radio Valbelluna.

0: sito.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Prende il via la nuova edizione di Discorsi da Bar, la rassegna che porta temi di attualità, economia, sanità, energia e memoria nei locali e nelle sedi associative di San Gregorio nelle Alpi. 6 appuntamenti da giugno a settembre, pensati per favorire il dialogo e il confronto in un clima informale. Gli incontri si svolgeranno tra bar, osterie e sedi degli Alpini, con ospiti ed esperti chiamati a discutere grandi temi contemporanei davanti a un aperitivo. L'obiettivo è rafforzare il senso di comunità, valorizzare il territorio e creare occasioni di confronto aperto tra cittadini e visitatori.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Villa Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
3: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
4: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
5: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
6: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
7: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Meno 20% su tutto l'assortimento montagna da Sportler. Affrettati, l'offerta è valida solo per questo weekend. Sportler.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
11: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Due spiagge private.

0: inizia da noi.
1: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
2: Rinnova casa Internorm a Belluno. Inizia l'estate, ma i vantaggi continuano. Gruppo S2, da oltre 20 anni il rivenditore multimarca di riferimento a Feltre, con oltre 450 auto in pronta consegna. Scopri ora la selezione S2 Extra Vantaggi, più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 e su gruppos2.it.
3: Fino al 17 giugno ai supermercati Canguro il risparmio è di qualità. Alcuni esempi: mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto, olio extravergine Monini 75 cl a 4,99. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
4: C'è una Mercedes che negli ultimi anni è entrata nella vita di moltissime persone. È la Mercedes-Benz GLA. Il SUV compatto Mercedes più desiderato da chi cerca stile, spazio e comfort.
5: E a giugno è più vicina di quanto immagini. Da Carraro Concessionaria ti aspetta una straordinaria selezione di Mercedes-Benz GLA usate e seminuove, con tasso finanziario agevolato, garanzia Carraro 24 mesi e passaggio di proprietà incluso. Gruppo Carraro.it.
6: Quest'estate cambia ritmo. Dal 13 giugno Ski Lagorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura. Ski Lagorai, tutta un'altra estate. Info su skilagorai.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
2: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.
9: Sono le 11 in punto.
2: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.
10: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.

just might. Bruno Mars e I Just Might nel punto di mezzo, un punto di mezzo targato venerdì 12 giugno su Radio Valbelluna. La voce è quella di Loredana Forleo. Ben arrivati, ben sintonizzati. Allora, vorrei subito iniziare parlando di lavori ben pagati. Anzi, i lavori più pagati che quasi nessuno vuole fare, perché non sempre uno stipendio elevato basta ad attirare i lavoratori. Esistono infatti professioni che sono molto ben retribuite, ma poco ambite per le condizioni estreme in cui vengono svolte. Allora, tra queste ci sono, per esempio, i controllori di volo, che sono sottoposti a forte stress, i tecnici che operano in ambienti radioattivi, i medici nelle zone di guerra, i sommozzatori industriali e gli operatori delle piattaforme petrolifere offshore. Nella lista compaiono anche addetti alle fognature, minatori, macellai industriali, autisti di camion per lunghe tratte, diciamo, e tecnici che lavorano in alta quota su pale eoliche e tralicci. Sono professioni indispensabili queste, che richiedono una grande preparazione, una grande resistenza fisica e anche capacità di affrontare situazioni difficili ogni giorno. E secondo gli esperti, la carenza di personale in questi settori è dovuta soprattutto ai rischi elevati, ai turni impegnativi e anche all'impatto sulla vita privata. In molti casi gli stipendi sono superiori alla media proprio per compensare sacrifici, responsabilità e condizioni di lavoro che pochi sono disposti ad accettare.

0: Un grande Ivano Fossati con la musica che gira intorno in questo venerdì su Radio Valbelluna. Adesso la pausa, ragazzi, un po' di pubblicità e poi invece parleremo ancora di vacanze. Torneremo a parlare di vacanze, ma questa volta vacanze con cani e gatti. Cresce questo fenomeno, lo vedremo tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
2: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno, in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
6: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
5: Il camion scarrabile è il futuro.
6: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
5: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
6: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
5: A San Pietro in Gù, sul web e social.
7: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
8: Quest'estate cambia ritmo! Dal 13 giugno Ski Lagorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura. Ski Lagorai, tutta un'altra estate. Info su skilagorai.it.
9: Entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
10: Fino al 28 giugno in tutti i negozi Sirene Blu, tantissimi prodotti per la cura di casa e persona a prezzi travolgenti.
9: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
11: Sirene Blu, tu di più.
12: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
13: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
14: Fino al 24 giugno, ogni 15.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci Seven Invicta Stock e sottocosto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Fino al 17 giugno ai supermercati Canguro il risparmio è di qualità. Alcuni esempi: mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto, olio extravergine Monini 75 cl a 4,99. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna, perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo, fatto con 100% latte bellunese e tanto tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
6: Radio Valbelluna.

Belinda Carlisle con La Luna dagli anni Ottanta, l'abbiamo riascoltata questa mattina nel punto di mezzo. E allora ragazzi, sempre più persone scelgono di andare in vacanza grazie allo scambio di casa con il pet sitting incluso. Che cos'è? È un sistema che permette di soggiornare gratuitamente nelle abitazioni di altri viaggiatori occupandosi dei loro animali domestici, quindi gatti, cani, pappagalli. Ed è una formula questa che consente di risparmiare sui costi di hotel, di appartamenti e anche pensioni per animali. Quindi ci si scambia praticamente la casa e ci si scambia anche gli amici a quattro zampe. Ci sono piattaforme specializzate che mettono in contatto proprietari e ospiti e che concordano in anticipo tutte le esigenze degli animali. In Italia questo fenomeno è in crescita, con un aumento, pensate, superiore al 50% degli scambi appunto nelle case pet friendly. Per chi viaggia da solo, inoltre, e la compagnia degli animali rende l'esperienza, diciamo, ancora più piacevole. È una tendenza che unisce risparmio, sostenibilità e amore per gli amici a quattro zampe.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Era il 1976 e Renato Zero ci regalava questa Madame questa mattina su Radio Valbelluna. Allora ragazzi, c'è la reclama, ci fermiamo qualche minuto e poi quando rientreremo parleremo di maturità 2026. A tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: botta di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: Pedavena 60.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
4: A meno che tu non vada da SME.
3: SME, la scelta che conviene.
5: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio. Oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
6: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
7: Odontoiatria moderna, tecnologia dentale, impronta digitale, sedazione cosciente. Clinica odontoiatrica Dottor Tolotti Alessandro. Professionisti in ortodonzia, implantologia, protesi fissa, conservativa estetica. Centro commerciale Amel in via Tempietto. Convenzionati con Generali. Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Azienda Cadona presenta le offerte del mese. Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
11: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
12: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
13: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
14: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
15: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
14: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
16: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
17: Rinnova casa Internorm a Belluno.
18: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.com.

0: giusto per scegliere Selex. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano. Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
1: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
0: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
1: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
0: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
2: Radio Valbelluna. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Dalla musica alla cucina, la nostalgia degli anni 90 continua a conquistare tutti. Tornano di moda i piatti simbolo di quel decennio. Carpaccio e bresaola con rucola e grana, insalata di riso, pasta fredda, yogurt gelato e i classici plum cake delle merende di una volta. Erano gli anni della cucina leggera e dei primi sapori internazionali, con sushi, kebab e paella, che iniziavano a entrare nelle abitudini degli italiani. Un vero viaggio nel tempo che oggi riporta in tavola ricordi, emozioni e sapori che sembravano dimenticati.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
2: Non lo sai. Fino al 14 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi.
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Impresa edile, artigiano, fai da te. La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Imperdibili offerte di giugno. Big Fix Pro 400 ancorante chimico per fissaggio nel calcestruzzo, 12 pezzi al prezzo di 10, a soli 99 euro più IVA. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
4: È un consiglio! Rasa erba Oleo Mac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattor a Gion di Limana.
5: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili, tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, viva città urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
6: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beo Bebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
7: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
8: Rinnova Casa Internorm a Belluno.
9: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
10: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
14: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
15: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival. Un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
16: C'è una Mercedes che negli ultimi anni è entrata nella vita di moltissime persone. È la Mercedes-Benz GLA, il SUV compatto Mercedes più desiderato da chi cerca stile, spazio e comfort.
17: E a giugno è più vicina di quanto immagini. Da Carraro Concessionaria ti aspetta una straordinaria selezione di Mercedes-Benz GLA usate e seminuove con tasso finanziario agevolato, garanzia Carraro 24 mesi e passaggio di proprietà incluso. Gruppo Carraro.it.
18: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro
19: fino al 24 giugno. Ogni

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Doppio vantaggio da Zambettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zambettorlegno.it.
2: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
0: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Prende il via la nuova edizione di Discorsi da Bar, la rassegna che porta temi di attualità, economia, sanità, energia e memoria nei locali e nelle sedi associative di San Gregorio nelle Alpi. 6 appuntamenti da giugno a settembre, pensati per favorire il dialogo e il confronto in un clima informale. Gli incontri si svolgeranno tra bar, osterie e sedi degli alpini, con ospiti ed esperti chiamati a discutere grandi temi contemporanei davanti a un aperitivo. L'obiettivo è rafforzare il senso di comunità, valorizzare il territorio e creare occasioni di confronto aperto tra cittadini e visitatori.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
6: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti.
8: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
12: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
11: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
12: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
11: A San Pietro in Gù, sul web e social.
13: Quest'estate cambia ritmo. Dal 13 giugno Ski Lagorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura. Ski Lagorai, tutta un'altra estate. Info su skilagorai.it.
14: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
15: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
16: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
17: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
16: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
18: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
19: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
20: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
19: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Canel.
20: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
19: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
21: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
22: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
23: Radio Valbelluna, in
0: insieme a te Radio Valbelluna.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.
2: Mi sento

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Fino al 17 giugno ai supermercati Canguro il risparmio è di qualità. Alcuni esempi: fettine scelte di bovino adulto a 1,49 letto, piave mezzano DOP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
6: Da Sirene Blu, che risparmio sarà.
7: Entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
8: Fino al 28 giugno in tutti i negozi Sirene Blu, tantissimi prodotti per la cura di casa e persona a prezzi travolgenti.
7: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli 1,99 euro.
8: Sirene

0: Alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'estate cambia ritmo. Dal 13 giugno Ski Lagorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura. Ski Lagorai, tutta un'altra estate. Info su skilagorai.it.
3: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 24 giugno.

0: gusto per scegliere Selex.
1: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
2: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
3: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
2: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
3: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
2: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
4: C'è una Mercedes che negli ultimi anni è entrata nella vita di moltissime persone. È la Mercedes-Benz GLA, il SUV compatto Mercedes più desiderato da chi cerca stile, spazio e comfort.
5: E a giugno è più vicina di quanto immagini. Da Carraro Concessionaria ti aspetta una straordinaria selezione di Mercedes-Benz GLA usate e seminuove con tasso finanziario agevolato, garanzia Carraro 24 mesi e passaggio di proprietà incluso. Gruppo Carraro.it.
6: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
7: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
9: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
10: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
11: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
10: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
12: Radio Valbelluna.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
0: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
1: Aperto tutti i giorni.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Accanto a te, Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
0: Rinnova casa Internorm a Belluno. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
2: Radio Valbelluna ti emoziona
0: e ti informa.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Ovunque vai,
2: portaci con te.
0: Radio Valbelluna. You're a trouble.